e sciacquole, rider e scherzar, de bellissime sonade, con la partecipazione speciale dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabbi de sera delle 7 alle 8, più allegria, te la vostra compagnia.

0: Eccocita, ritorno italiano e buona gente con 17 ore e 46 minuti. Saludemo Maria Fátima Ferrari, a dizer qua, boa noite, estamos assistindo. Maristela Pertile, Dio Pedro, programa. Glória Rigo Zonta, estamos assistindo, um saludo do Glória. Ademir, tem uma parente da tua dona ali, Dio Verdade.
1: Ecco loro, mandemos um saludo lá para a filha Lorena Corsi. Ô oh, Lorena, a primeira volta que a vim rento qua no nosso programa, ou está sábado, anche sábado passar. De pai e filho estou assistindo, muito lindo, bastante barulho aqui, né, Lorena? Mas estamos no acampamento Farrapo, e ao vivo e a cores daqui. Então, a Lorena é filha do tio nosso, tio da Ceni, é prima, irmão da Ceni, minha esposa. Então, um grande abraço e qualquer dia nos encontramos e continue valorizando a nossa cultura, a cultura dos antepassados da família Corsi.
0: Cocita de Mirdema Porto Alegre, saludemos Júlio Pozenato. Varda aqui que você tinha escutado o programa.
2: Um saludo.
0: Júlio Pozenato.
1: Ah, o Júlio.
0: Olá em Porto Alegre. Um saludo, Júlio. Em como misturamos a cultura italiana, gaúcha, italiana e tudo insieme. Porque siamo qua entre l'accampamento Farrapo in Sananduva, il secondo più grande del Rio Grande do Sul. Al manco, Zé Cocita, che dice. Loro, un saluto a Júlio. Luca, ele é um satarão de Italia, satarão de Angico ou de Grappia del Talian. Cita. Demo avanti com o programa de Mirda Guepaia.
1: Ecco, allora, avevo parlato che siamo qua in un ambiente gaucho, tradizionalista, della vespera della festa della ricordazione della Rivoluzione Farroupilha. Perché abbiamo su qua il cappello di gaucho, abbiamo il fazzoletto, le bombacce stivai. Mi ricordo che il mio poro nonno, l'ho visto la unica fotografia che ho a corpo intero, lui il fazzoletto, le bombacce bianche stivai. Ele era um que andava de Guavirova fino a Santa Teresina a cavalo. Rento lá, dopo Boa Vista, andava rento São José, andava do lado de passeia lá até a linha Maito e andava fora de Divino e fim da via de Isofioi, na via del campo. Allora, o nono, sem saber tanto sobre a cultura gaúcha, malgavia le vestimenta tradicionalista. Allora, mi no gognanca un pochettino de vergogna di operare le bombacce e stivai, perché se non lo fia cosita, anche non ti possiamo fare. E vera, avanti allora con questa integrazione italiana con la cultura gauchesca.
0: Ma dimmi, la cultura che ha fatto la cultura gaucha, c'è sta che persone lì? C'è sta loro che ha fatto quel che si ricorda in co, quel che si mena avanti fino in co. Se non fosse questa gente che doparea che robe lì, n'antri, o le persone di Inco, gavaria mia tutta questa storia per contare. Cosita, gavio altre storie, le indovino e dopo suoniamo la musica.
2: Sì, avanti suonare la musica, allora mi voglio mandare un saluto a tutti quanti, i nostri ascoltatori che ascoltano il programma Italiani Buona Gente, Alvaro Sagrato, Vilmar Reginato, Ciro Perondi, Caragnato Ferrages, là che sempre Dio tendeme, Genuino Simonato, Carlos Brusso, Natalino Segato, Walter Piroli e anche Rosistella Panseda, che è sempre in Dio ascoltare il nostro programma Italiani Buona Gente. Loro un saluto e un strucon ben grande a tutti quanti i nostri ascoltatori.
0: E Gavio compliani là registrai?
2: Non coi nomi.
0: Salutiamo allora giorno 17 che ha compiuto anni a Jacqueline.
2: Jacqueline Lazzari.
0: Un saluto a Jacqueline che ha compiuto anni il giorno 17.
2: E ancora di pagarmi la festa che la gamma è promettesto.
0: Isidoro Peronde il compisce anni di comparo dei giorni. So mia che il giorno che ha detto stamattina che il compisce di comparo dei giorni. So mia quando. Ma aspettiamo l'invito per andare là a bevere un brodo, perché ele ganha um galo lá que ele espora de um medo metro, que, pela età que ele ganha. Diz que na hora ele faz, na hora ele faz. Você tá? Jean Martinasso tem que ser um bravo maquinista, mete para a área ali a bela música italiana. Sona ali, maquinista!